Una sardella in casa in vento, rossa rossa sa facetta, per lo scuorno che si pigliaia, sotto lo scoglio si ambizzaia, ma la vecchia era pavalosa, subito di sasca fazzosa, da sta maniera non trova partita, ganna da resta lo marito lì, si vogliono da lupà, tanti smorfi non ne la fa, fuori l'inzese, fuori lo scuorno, anima e cuore, faccia il burno, ciò fa niente, la zisardella, sa faccia.

ma la padella che stai per posto la chiamai faccia tosse, trato d'oro, smurravognato senza parola malonata, capiva che andava la letterata, prima antica innamorata da carrera da chi sta niente e ogni cosa la dicente. E quando l'andise lo poveriella, se lo pigliai farfariella, e te la casa s'armara sola, se carregai gomma non

da malione, la deva pacca, la sua cuzzuna, schiaffa buoni per avessa, scuppa luna, fa cose connesse, sciava recchiuna, si cuota nossa, e la macco se filosa, venne mangiando calore amore, parienda me già settono fora, chi che mazza, curtielle, curtielle, chi che spada, spadone, spadello, chi le che barra, chi le che spida, di cammella, le chi candrita, si cuota

Pisce spada stella da mare, pisce balume, pisce martiella, boccadore e ceceniella, cavegli uova, guarracina, cannoli, costa, cancina, mongolo, coccia, la padella, pisce cane, grangiadella, marmizzo, marmore e famoso, uova, preno, vedo e sposa, spina la sposa, la zimpezzata, trozza, zucchero e cruscata, scucci di gambera e ragosta, vendono infine culi post, capitano, cos'era in quella, pisce grossa, piccerilla, ogni sede e nazione, pennella, donna, chiutando il tandone, quanti botte, mamma mia, devono arrasossia, accendere a ribarla, ad ammanionna di vetrata, mozza e pizza, cabellona, ad alludio la sapuzzuna, non varica che apriva fuoco, si faceva per ogni luogo.

a suonar, tutta l'orchestra vada a suonar. O che di meglio si può trovar, tutta l'orchestra.